Arranca. El Sacamoco bailable con Chiqui Chiqui Chiqui. Saca. Dale, dale, Chiqui, dale, dale. Sacamoco.